felicità in un bagaglio da scrivere che tutto finiva, io non me ne accorsi, no. Tu dritta in corsivo, un fuso di olivo all'ombra dei fossi papaveri rossi, che tutto moriva, io non lo sapevo, no.